0: Gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et ex perpetua nuntia eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: et cum nunc et usque in saecula,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: There we are. We've just received the Apostolic Bull's blessing from the Holy Father. Earlier he gave a short reflection on the Gospel readings of today and exhorting us.
0: Cari fratelli e sorelle.
2: By the word of God.
0: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia,
2: dove episodi di violenza
0: e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
2: 6.5 million people in Somalia are facing humanitarian crisis.
0: Benvenuto al vescovo e ai fedeli della diocesi di Terugna in Polonia.
2: And now the Holy Father is greeting the various pilgrims who are here in the square
0: dei miracoli eucaristici.
2: For the Angelus.
0: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia.
2: Saluto
0: i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma.
2: Il
0: gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati
2: in Verona,
0: per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Lo
0: faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
2: Carissimi,
0: vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
2: And welcoming everyone and wishing everyone a happy Sunday. I was just saying that earlier Pope Leo was making an appeal for humanitarian aid to a crisis that is unfolding in Somalia that is going to affect 6.5 million people, already affecting 6.5 million people. Consecutive failures of rain and violence, internal violence, are the drivers of this humanitarian crisis. And that brings us to the end of this Sunday's Angelus on 20th September 2026, 25th Sunday in ordinary time. Thank you for being part of this broadcast. I'm Father Paul Samasumo. On behalf of Vatican News, thank you to our technicians and directors of these transmissions, and of course our official partners, EWTN Television, Radio Maria in the United Kingdom, Salt and Light Television, Catholic Television of San Antonio, Texas, Catholic Faith Network in America, Shalom World Television, Shekinah News India, Luminous Radio India. Enjoy the rest of your day, the rest of your evening. Laudetur Jesus Christus. Praise be Jesus Christ.